facility fire alarm. Engine 136. Vista del Lago Care. At 1817, Avenida del Diablo.